Paka Troja, Wakantanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

due schiaffi a strada e fa qui oltre con la spada. Stacatenta, o a cantanca, stacatenta e giacca ple. Che te se te il dio da tut, ma fa che finché la falso. Falso dio, lor l'ancupa, che domande scusa, a passa fus. Per paura che il che scappa, la te è in ciù da una cosa. Qua cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna.

giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di Tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.